0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Sentimos. Disfrutamos. Escuchamos juntos.
1: Globo. Éxitos todo el día.